0: Questa è la storia.
1: Estate. Ora su Globo Vintage.
0: Retrogrammi.
1: Pillole di memoria pop.
0: Anni 80. Tra robottoni e maghette arriva in TV un anime diverso da tutti gli altri. Cupo, inquietante, con una sigla che fa venire i brividi già dalle prime note. Questa è la storia di un cartone animato che sembrava tutto, fuorché per bambini.
2: In un luogo oscuro e silenzioso, una cellula si moltiplicò per dare origine a tre nuovi esseri viventi. Dietro ai loro corpi orribili si nasconde un profondo senso di giustizia. Queste creature sono mostri.
0: È il 6 gennaio 1982, quando su Rete 4 va in onda la prima puntata di Bam, il mostro umano, anime trasmesso in Giappone nel 1968, che racconta la storia di Bam, Bera e Bero, tre esseri soprannaturali nati da un esperimento genetico che cercano di proteggere gli umani da creature demoniache, venendo però respinti da entrambi i mondi.
3: A causa tua il mio piano è fallito, ma pagherai per quello che hai fatto, ti ucciderò!
4: Bera, aiutami! Non osare avvicinarti, mostro!
0: Ambientazioni notturne, creature deformi e atmosfere da film dell'orrore rendono Bam un cult tra i bambini più coraggiosi dell'epoca, complici anche i disegni cupi e spigolosi e quella sigla italiana cantata da Nico Fidenco con un testo oggi impensabile per un cartone per bambini.
5: Notte bianca di spavento, notte nera di terrore, acqua, pioggia, neve,

0: quando MTV Italia lo trasmette in seconda serata. Ed è proprio lì che capimmo una cosa. Quando lo guardavamo negli anni Ottanta, eravamo piccoli, sì, ma sapevamo distinguere il bene dal male, il mostruoso dal mostro. Forse perché, anche se ci faceva paura, sapevamo che era solo una storia da guardare e non da imitare.
1: Se intorno a te, nelle notti più buie, dovessero verificarsi strani eventi che inspiegabilmente, così come sono cominciati, hanno fine, allora sai chi devi ringraziare. Ben, Vero e Vera.
2: Retrogrammi torna più tardi. Qui.

0: quanto fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive.
0: Night Drive. La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due.
1: Quando la città dorme.
0: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
1: Night Drive. Night Drive. Anche questa notte.
0: Su Globo Vintage.

0: sono.
1: Quando la tua auto fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
2: Dal valore speciale. Night Drive. Night Drive.
1: La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
2: Su Globo Vintage.
1: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.

0: su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Anni 80, in un'epoca di fantasmi spaventosi e horror da incubo, arriva un'opera che ride della morte. Questa è la storia di un film che ha aperto le porte all'universo visionario di un autore unico nel suo genere.
2: Siete tormentati dai vivi, la morte è un inferno, difficoltà di inserimento, siete insoddisfatti dell'eternità raggiunta. Chiamate Beetlejuice, il bioesorcista.
1: È il 26 marzo 1988, quando nei cinema americani arriva Beetlejuice, film diretto da un Tim Burton appena trentenne che solo pochi anni prima disegnava animazioni per la Disney. Protagonisti sono una coppia di neosposi morti in un incidente stradale che scopre di essere rimasta bloccata nella propria casa sotto forma di fantasmi.
3: Siete voi quelli che si nascondono in soffitta?
4: Noi siamo fantasmi!
1: Quando una famiglia stravagante si trasferisce nella loro casa, i due cercano in tutti i modi di spaventarla, fino a evocare Beetlejuice, un bizzarro spirito freelance interpretato da un irrefrenabile Michael Keaton.
5: Problemi con i vivi? Stanchi di vedere la vostra casa invasa? Volete liberarvi di quelle odiose creature per sempre? Venite da me, gente morta! Sono il bioesorcista più richiesto!
1: Accanto a lui un cast perfetto: Gina Davis, Alec Baldwin, Katrin O'Hara, Jeffrey Jones e una giovanissima Winona Ryder. Il casting fu tutt'altro che semplice. Per Beetlejuice si pensò persino a Sammy Davis Jr. e Schwarzenegger, mentre per il ruolo della darkettona Lydia si presentarono Juliette Lewis e Alyssa Milano.
3: Perché volete spaventare tutti?
2: Oh, beh, le apparizioni dovevano servire ad allontanarvi.
3: Si vede che non conoscete bene i Depp.
1: Beetlejuice sbanca il botteghino e vince anche l'Oscar per il miglior trucco. Il film arriva in Italia l'8 settembre col titolo Beetlejuice Spiritello Porcello, una scelta di marketing mai spiegata, forse ispirata al successo della commedia sexy canadese Porky's.
6: Noi vogliamo solo scacciare delle persone dalla nostra casa.
5: Certo, ora capisco. Beh, sentite, per una cosa del genere devo conoscervi meglio, stare a contatto con voi, trasferirmi da voi per un po', diventare più intimi, capisci che intendo?
1: Con il tempo, Beetlejuice è diventato un cult assoluto. Ha ispirato un cartone animato, musical, videogiochi e nel 2024 è tornato con un attesissimo sequel. Perché a volte basta dire il suo nome tre volte per farlo tornare.
3: Beetlejuice. Beetlejuice. Beetlejuice.
5: Che lo show abbia inizio.
0: Retrogrammi torna più tardi.
1: Questa è la storia.
0: Globo Vintage.

0: scienziati che ha trasformato la paura in divertimento.
1: Voi o i vostri familiari avete mai visto spiriti, spiritelli o fantasmi?
2: Se la risposta è sì, non esitate. Prendete il telefono e chiamate i professionisti.
3: Iacchiappa Fantasmi.
0: È l'8 giugno 1984, quando Ghostbusters arriva nei cinema americani. Nato da un'idea di Dan Aykroyd e Harold Ramis, il film di Ivan Reitman mescola comicità e soprannaturale in modo inedito.
4: Ma davvero andiamo da un giudice e gli diciamo che un ammuffito re babilonese comincerà a demolire la città?
5: Somero, non babilonese.
6: È tutta un'altra cosa.
0: Con un budget atipico per una commedia, 30 milioni di dollari, il film viene girato anche con il titolo provvisorio Ghost Breakers, perché i diritti del nome Ghostbusters appartenevano a una serie TV anni 70 con due acchiappafantasmi e un gorilla. Solo dopo lunghe trattative, la Columbia riuscì a ottenere l'autorizzazione dalla Filmation.
7: Indagini professionali, paranormali ed eliminazioni. I soli diritti di sfruttamento ci arricchiranno oltre i nostri più sfrenati sogni.
0: Nel cast avrebbero dovuto esserci anche Eddie Murphy e John Belushi, ma la prematura scomparsa di quest'ultimo cambiò i piani. Il ruolo pensato per lui andò a Bill Murray, affiancato da Dan Aykroyd, Harold Ramis ed Ernie Hudson. Ma fu proprio Belushi, secondo gli stessi autori, a ispirare il fantasma verde famelico diventato un'icona, Slimer.
8: Venkman, che è successo? Sei ferito?
9: Mi ha smerdato.
8: Fantastico contatto fisico autentico!
0: Trainato dalla canzone di Ray Parker Jr., Ghostbusters incassa oltre 295 milioni di dollari nel mondo, diventando il più grande successo americano del 1984. In Italia il film arriva solo il 21 novembre, prendendosi il primo posto al botteghino stagionale, superando Non ci resta che piangere.
10: Lo avete visto com'è vestito? È un marinaio, è qui a New York. Lo portiamo a scopare e non avremo più noia.
0: In poco tempo Ghostbusters diventa un fenomeno. Sequel, videogiochi, uno storico cartone animato, The Real Ghostbusters, chiamato così proprio per differenziarsi dalla serie con il gorilla, e un logo che ancora oggi basta guardare per tornare bambini.
11: Salve! Ha tutto un altro look stasera, eh?
12: Sei tu il mastro di chiavi.
11: No, che io sappia.
13: Retrogrammi torna più tardi.
0: Questa è la storia.
13: Globo Vintage.

0: auto fende l'oscurità della notte. Hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive. Night
0: Drive. La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due.
1: Quando la città dorme.
0: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
1: Night Drive. Night Drive, anche questa notte
0: su Globo Vintage. Da questo momento, sette grandi canzoni a tema,
1: senza interruzioni. Seven songs. Le sette migliori
0: di Globo Vintage.
1: Solo artist.
0: Le carriere soliste che hanno fatto la storia.

0: Giarena Extra Large.
1: Ogni weekend dalle 19 alle 21 su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
4: Magari!
3: Allora partiamo!
4: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
5: E fino al 20 agosto, tonno in olio di oliva Mare Blu, 8 per 60 grammi, a 4,99 euro al pezzo. Ipercarni.com.
6: E te lo voglio di.
7: Cosa?
6: E te lo voglio di.
7: Che cosa?
6: Senti un po'.
8: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.

0: pausa, stanchezza da mix, DJ Osso si ferma un po' e torna tra poco. Seguiranno nuovi interessanti sviluppi su Globo Vintage News. Globo Vintage Meteo.
1: Trovati da Nico Schiodetto di Travimeteo, gli amici di Globo Vintage.
2: Tra oggi e domani prevalente stabilità sul Lazio con cielo sereno, poco nuvoloso, solo sulle aree più interne tra Frusinate e Reatino scoppierà qualche breve temporale di calore, altrove sole e gran caldo con temperature nuovamente fino a 33 gradi. Anche a Roma ci sarà ancora da soffrire il grande caldo. Per quanto riguarda la ventilazione, generalmente debole, al più qualche raffica moderata, ma con Tirreno generalmente calmo quasi sotto costa. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Travimeteo visitando il nostro sito web.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
5: Questa è la storia.
6: Oh, allora dunque, in che cosa consiste il cortocircuito su Globo Vintage? Voi sapete che, insomma, le norme generali di tutte le radio del mondo sono sempre le stesse. C'è chi usa la pop, chi usa il rock, io invece uso DJ Osso.

0: castello di Grayskull. Cortocircuito con DJ Osso torna più tardi su Globo Vintage.
1: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
2: Speciale agosto chilometri zero. Da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
5: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
6: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
0: Da questo momento, sette grandi canzoni a tema.
7: Senza interruzioni.
8: Seven songs.
7: Le sette migliori.
0: Di Globo Vintage.
7: Soundtracks.
0: Le canzoni che hanno fatto la storia del cinema 70, 80 e 90.
7: Su Globo Vintage.

0: 7 migliori
1: tornano tra 30 minuti on Globo Vintage.
0: Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda.

0: tutti i giorni,
1: in ogni momento, su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
4: Dal 12 al 20 agosto arriva il volantino prezzi scottanti da Dem. Troverai risparmi e offerte imperdibili. Non aspettare che finiscano le occasioni. Approfitta adesso di Lavazza caffè, crema e gusto forte, 1 kg, 9,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think big, become big.
1: Questa è la storia.
8: Per l'inizio di cortocircuito su Globo Vintage, DJ Osso si fece preparare nell'ordine: frittatora di cipolle per cui andava pazzo, birra familiare ghiacciata, mixaggio indiavolato e rutto libero.

Quando DJ Osso ha trasmesso questo brano su Globo Vintage, non sapevo come la dovevo prendere. Poi ho visto cambiare le cose. Quello che sto cercando di dirvi è che se io la posso ascoltare e voi la potete ascoltare, tutto il mondo

0: detto che mo me devo riposare, hai capito? Me devo riposare. Cortocircuito con quello lì, come si chiama, DJ Mosso, DJ Roscio, insomma quello lì, torna tra poco.
1: Globo Vintage Meteo.
2: Trovati da Nico Schiodetto di Trapi Meteo, gli amici di Globo Vintage.
3: Tra oggi e domani prevalente stabilità sul Lazio con cielo sereno, poco nuvoloso, solo sulle aree più interne tra Frusinate e Reatino scoppierà qualche breve temporale di calore, altrove sole e gran caldo con temperature nuovamente fino a 33 gradi, anche a Roma ci sarà ancora da soffrire il grande caldo. Per quanto riguarda la ventilazione, generalmente debole, al più qualche raffica moderata, ma con Tirreno generalmente calmo quasi sotto costa. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trapi Meteo visitando il nostro sito web.
1: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
8: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
7: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
8: Così parcheggi sotto casa?
7: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
8: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
7: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
9: Romana Auto!
8: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Questa è la storia.
10: Sono i Men e anche

quest'ora del mattino cominciano i primi drammatici sintomi di collassi cardiocircolatori ed implacabilmente sul Labo Vintage arrivano brani tipo questo. Sono brani che stanno in agguato anche 14 mesi, ma quando vedono che l'ascoltatore è in difficoltà, gli si scagliano addosso.

0: Ehi Doc, parcheggia la DeLorean. Cortocircuito con DJ Osso. Torna più tardi su Globo Vintage.
1: Globo Vintage.
2: Traffico.
3: Buongiorno, traffico scarso in queste ore sulla rete viaria della capitale. Chiusa per alberi pericolanti via Appia Antica tra via Cecilia Metella e vicolo di Tor Carbone. Ricordo

0: Barbara Taormina, è tutto.
1: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
4: Magari!
3: Allora partiamo!
4: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
5: E fino al 20 agosto, mozzarella Santa Lucia 100 grammi per 4 a 2,29 euro al pezzo. Ipercarni.com.
6: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
7: Speciale agosto chilometri zero, da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: abbigliamento di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
2: Da questo momento, sette grandi canzoni a tema.
3: Senza interruzioni.
4: Seven songs.
3: Le sette migliori.
2: Di Globo Vintage.
3: It's Halo Disco.
2: Le produzioni dance made in Italy che hanno fatto ballare il mondo negli anni '80.
3: Su Globo Vintage.

0: sette migliori.
1: Tornano domani alle 6 on Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
1: Romana Auto!
4: Ad agosto, vieni da Romana Auto.

Dal 12 al 20 agosto arriva il volantino prezzi scottanti da Dem. Troverai risparmi e offerte imperdibili. Non aspettare che finiscano le occasioni. Approfitta adesso di petto di pollo intero, 6,99 € al chilo. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ripassati. Dem, ogni giorno il meglio.

0: Globo Vintage.
1: Ehi Doc, sono Marty. C'è solo un modo per viaggiare nel tempo. Sintonizzati su Globo Vintage e ascolta DJ Osso. 1,21 gigawatt di pura potenza.
2: Give me fire. All right, give me fire. All right, give me fire. All right, give me fire.

0: su Globo Vintage. Per arrivare a scaricare l'app di Globo Vintage, il ragionier Bambocci si fece rifilare da un losco ricattiere senza scrupoli tutti i tipi di dispositivi telefonici esistenti dal 1871 ad oggi.
1: Un momento!
0: Firmando 4 kg di cambiali.
1: Ma cosa fa?
0: Per assicurarsi di non aver preso un granchio, il ragioniere si fece aiutare dal collega Filini.
1: Allora che fa? Scarichi?
2: Ma scusi, ma mi dà del tu?
1: No, no, dicevo scarichi lei.
2: Ah, congiuntivo.
3: Scarica anche tu l'app ufficiale dal Digital Store del tuo smartphone.
4: Questa è la storia.
3: Globo Vintage.
5: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua app

0: estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: E te lo voglio di.
2: Cosa?
1: E te lo voglio di.
2: Che cosa?
1: Senti un po'.
3: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
4: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
5: Questa è la storia.
6: Ed ora, signore e signori, vi presentiamo la gara con i più famosi e spericolati generi musicali che partecipano a cortocircuito. Il programma senza regole su Globo Vintage. In prima fila ci sono gli anni 80 con Michael Jackson e Madonna. In seconda fila gli anni 90 con gli Oasis e le Spice Girls. In terza fila troviamo gli anni 70 con gli ABBA e Bee Gees. In quarta fila, a pari merito, ci sono le sigle, il rock e la musica italiana. All'ultimo posto, sulla vettura 00, c'è DJ Osso, disc jockey dall'astuzia proverbiale che proverà a mischiare le carte. Ma attenzione, lo starter dal via e i generi musicali si intrecciano troppo. È sicuramente uno sporco trucco di DJ Osso che vuole mandare in cortocircuito tutta Globo Vintage.
7: Natalie! Qualcosa!

0: Howie T.
1: Adesso io e DJ Osso se ne andiamo in pausa. Se famo una bella spremuta de vigorello e torniamo dopo.
0: Globo Vintage
2: Traffico.
3: Buongiorno, traffico scarso in queste ore sulla rete viaria della capitale. Chiusa per alberi pericolanti via Appia Antica tra via Cecilia Metella e vicolo di Tor Carbone. Ricordo fino

0: Taormina è tutto.
1: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Evo Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
6: Dal 12 al 20 agosto arriva il volantino prezzi scottanti da Dem. Troverai risparmi e offerte imperdibili. Non aspettare che finiscano le occasioni. Approfitta adesso di tonno all'olio di oliva Mare Blu 8 per 60 grammi, 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
7: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
8: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, ultime disponibilità a chilometri zero, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. Agosto, megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
9: L'energia dei dischi che hanno

0: ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio di Big. Ciao Giorgio!
1: Ciao, ciao a tutti!
0: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
1: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
0: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
1: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
0: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
1: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali, oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
0: Ecco, se cercate qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
1: Facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
0: Visita subito il sito pensaingrande.it. Think big, become big.
2: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
3: Magari!
2: Allora partiamo!
3: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
4: E fino al 20 agosto, salsiccia macinata di puro suino nazionale pacco famiglia a 3,99€ al chilo. Ipercarni.com.
5: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000€.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
5: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
7: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.

0: Globo Vintage Meteo.
1: Saluto agli ascoltatori di Globo Vintage da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Nella giornata di martedì, transitato il rapido fronte del nord-ovest, sul Lazio avremo condizioni inizialmente asciutte, in prevalenza soleggiate, ma ancora con qualche annuvolamento irregolare sulle aree interne, sul Frusinate, che al pomeriggio potrà dar luogo a qualche breve occasionale piovasco proprio sulle aree collinari della parte meridionale della regione. Altrove più asciutto e soleggiato, con temperature in lieve diminuzione, valori sempre tipicamente estivi, ma con massime non più oltre i 32-33 gradi al pomeriggio. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
5: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
4: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
5: Così parcheggi sotto casa?
4: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
5: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
4: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think Big, become Big.
0: Vintage Arena.

0: prossimità dei binari. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
4: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.

0: Sì, però io ascolto sempre Globo Vintage.
1: E va bene. Anche voi non prendete fischi per fiacchi. Solo questa è una radio vintage senza fischio.
2: Stop! Devi dire, è una radio vintage senza rischio.
1: È una radio vintage senza fischi.
2: No!

0: Anche voi non prendete fischi per fiaschi, solo questa è una radio vintage senza rischi.
1: Scarica anche tu l'app ufficiale dal digital store del tuo smartphone.
0: Questa è la storia. Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Dal 12 al 20 agosto arriva il volantino prezzi scottanti da Dem. Troverai risparmi e offerte imperdibili. Non aspettare che finiscano le occasioni. Approfitta adesso di olio extravergine di oliva Pietro Coricelli 1 litro 4,99 €. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
4: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Globo Vintage Meteo.
1: Saluto gli ascoltatori di Globo Vintage da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Nella giornata di martedì, transitato il rapido fronte nord-ovest, sul Lazio avremo condizioni inizialmente asciutte, in prevalenza soleggiate, ma ancora con qualche annuvolamento irregolare sulle aree interne, sul Frusinate, che al pomeriggio potrà dar luogo a qualche breve occasionale piovasco proprio sulle aree collinari della parte meridionale della regione. Altrove più asciutto e soleggiato, con temperature in lieve diminuzione, valori sempre tipicamente estivi, ma con massime non più oltre i 32-33 gradi al pomeriggio. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: E te lo voglio di.
5: Cosa?
4: E te lo voglio di.
5: Che cosa?
4: Senti un po'.
6: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
7: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Questa è la storia

0: sera su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Anni 90. Prima di blockbuster con cyborg e dinosauri digitali, arriva un film che conquista tutti con trappole fatte a mano e irresistibili momenti slapstick. Questa è la storia di una pellicola che ha trasformato l'assenza dei genitori in un'avventura cult.
2: Quando sarò grande mi sposerò, voglio vivere da solo! Mi sentite? Voglio vivere da solo!
1: È il 16 novembre 1990, quando negli Stati Uniti esce Home Alone. Scritto dal guru dei teen movie John Hughes e diretto da Chris Columbus, il film racconta la storia di Kevin McAllister, un ragazzino di 8 anni lasciato a casa per sbaglio mentre la famiglia vola a Parigi per trascorrere le vacanze di Natale.
3: Oh, una terribile sensazione.
4: Hai ragione. Ho dimenticato di chiudere il garage, è vero?
3: No, non è questo.
2: Kevin!
1: Con un equilibrio perfetto tra gag slapstick e sentimento, Home Alone sbanca il botteghino diventando un classico generazionale. Macaulay Culkin, scelto tra centinaia di bambini dopo il successo in You It's You Back, diventa una star mondiale. Anche il resto del cast è memorabile. Katrin O'Hara, John Candy e la coppia di ladri interpretata da Daniel Stern e Joe Pesci. Una parte che inizialmente fu offerta a Robert De Niro, che rifiutò dopo aver girato Quei bravi ragazzi.
2: Allora, ne avete abbastanza o devo continuare?
5: Io lo ammazzo! Lo ammazzo! Io lo ammazzo!
1: Il film arriva in Italia il 18 gennaio 1991 come Mamma, ho perso l'aereo, un titolo adattato in modo così geniale da diventare un riferimento per decine di commedie successive.
6: Kevin, come stai? Oh, che gioia!
2: Dammi un bacio!
6: Stai bene, Kevin? Eh? Ti voglio bene. Tutto a posto?
1: Ancora oggi, la casa di Winnetka, dove fu girato, è una vera e propria attrazione per fan e curiosi, perché ci sono film che tornano ogni Natale e altri che restano con noi tutto l'anno.
7: Rockin' around Christmas tree at the Christmas party hop.
8: Uno, due, via!
9: Tieni il resto, lurido bastardo.
0: Retrogrammi torna più tardi.
1: Questa è la storia.
0: Globo Vintage.

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Bentrovati. Traffico scarso in queste ore sulla rete viaria della capitale, chiusa per alberi pericolanti via Pia Antica tra via Cecilia Metella e vicolo di Tor Carbone, e chiusa per lavori via Casilina tra via Filarete e Largo Galeria.

0: per l'attenzione.
1: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
4: Magari!
3: Allora partiamo!
4: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
5: E fino al 20 agosto, tonno in olio di oliva Mare Blu, 8 per 60 grammi, a 4,99 euro al pezzo. Ipercarni.com.
6: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
7: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
8: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
7: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
8: Così parcheggi sotto casa?
7: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
8: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
7: Perfetto. Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
9: Romana Auto!
8: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: be back.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
5: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche con zero anticipo e passaggio omaggio.
5: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.

0: Loggia Arena Extra Large.
1: Ogni weekend dalle 19 alle 21 su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
6: E te lo voglio di.
7: Cosa?
6: E te lo voglio di.
7: Che cosa?
6: Senti un po'.
8: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
1: Vintage Arena.

0: cantoni estivi anni 80 e 90.
1: Suonano su Globo Vintage, estate 1983.
2: Voglio una vita mai educata.

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Bentrovati. Traffico scarso in queste ore sulla rete viaria della capitale, chiusa per alberi pericolanti via Piantica tra via Cecilia Metella e vicolo di Tor Carbone e chiusa per lavori via Casilina.

0: per l'attenzione.
1: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Romana Auto!
4: Ad agosto vieni da Romana Auto.

0: www.radioradio.it.
1: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
3: Think Big. Become Big.
4: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. Ultime disponibilità a chilometri zero, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. Agosto, megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
5: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare.

0: Marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: 100 con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
0: E poi, usato garantito.

0: potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
1: Think Big. Become Big.
2: Dal 12 al 20 agosto arriva il volantino prezzi scottanti da Dem. Troverai risparmi e offerte imperdibili. Non aspettare che finiscano le occasioni. Approfitta adesso di anguri al chilo 29 centesimi. Iniziativa carrello stop rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.

0: Globo Vintage Meteo.
1: Trovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, gli amici di Globo Vintage. Dopo i temporali di questa notte sul Lazio, anche a Roma, andiamo incontro a una nuova fase stabile nella giornata di domani. Difatti ritroveremo cielo sereno, poco nuvoloso sulla regione, ampio soleggiamento e caldo che tornerà di nuovo a farsi sentire. Un'estate che proprio non demorde. Le temperature minime di questa notte oscilleranno un po' dappertutto tra i 20 e i 25 gradi, domani massime anche fino a 32-33 gradi, attesi 32 gradi anche a Roma. Maggiori dettagli, approfondimenti sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo o visitando il nostro sito web.
0: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua app.

0: che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: E te lo voglio di.
3: Cosa?
2: E te lo voglio di.
3: Che cosa?
2: Senti un po'.
4: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
5: Vintage Arena.

0: Vintage Arena Extra Large.
1: Ogni weekend dalle 19 alle 21 su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Dal 12 al 20 agosto arriva il volantino prezzi scottanti da Dem. Troverai risparmi e offerte imperdibili. Non aspettare che finiscano le occasioni. Approfitta adesso di pasta di semola di Vella, 1 kg 89 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
6: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
1: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: be back.
1: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
2: Magari!
1: Allora partiamo!
2: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
3: e fino al 20 agosto mozzarella Santa Lucia 100 grammi per 4 a 2,29 euro al pezzo. Ipercarni.com.
4: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
5: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
6: E te lo voglio di.
7: Cosa?
6: Te lo voglio di.
7: Che cosa?
6: Senti un po'.
8: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.

0: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!
1: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
2: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
1: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
2: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
2: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
3: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Vintage Arena.

0: I'll be back.
1: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
2: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, ultime disponibilità a chilometri zero scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. Agosto, megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
3: Dal 12 al 20 agosto arriva il volantino prezzi scottanti da Dem. Troverai risparmi e offerte imperdibili. Non aspettare che finiscano le occasioni. Approfitta adesso di Lavazza caffè, crema e gusto forte, 1 kg, 9,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
4: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Questa è la storia.

0: Globo Vintage Meteo.
1: Trovati da Nico Schiodetto di Trevi Meteo, gli amici di Globo Vintage.
2: Dopo i temporali di questa notte sul Lazio, anche a Roma, andiamo incontro a una nuova fase stabile. Nella giornata di domani, difatti, ritroveremo cielo sereno, poco nuvoloso sulla regione, ampio soleggiamento e caldo che tornerà di nuovo a farsi sentire. Un'estate che proprio non demorde, le temperature minime di questa notte oscilleranno un po' dappertutto tra i 20 e i 25 gradi, domani massime anche fino a 32-33 gradi, attesi 32 gradi anche a Roma. Maggiori dettagli, approfondimenti sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo o visitando il nostro sito web.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
5: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
4: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
5: Così parcheggi sotto casa?
4: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
5: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
4: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
6: Romana Auto!
5: Ad agosto vieni da Romana Auto.

0: www.radioradio.it.
1: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Questa è la storia.

0: sera su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Anni 80. Tra robottoni e maghette arriva in TV un anime diverso da tutti gli altri. Cupo, inquietante, con una sigla che fa venire i brividi già dalle prime note. Questa è la storia di un cartone animato che sembrava tutto, fuorché per bambini.
2: In un luogo oscuro e silenzioso, una cellula si moltiplicò per dare origine a 3 nuovi esseri viventi. Dietro ai loro corpi orribili si nasconde un profondo senso di giustizia. Queste creature sono mostri.
1: È il 6 gennaio 1982, quando su Rete 4 va in onda la prima puntata di Bam, il mostro umano, anime trasmesso in Giappone nel 1968, che racconta la storia di Bam, Bera e Bero, 3 esseri soprannaturali nati da un esperimento genetico che cercano di proteggere gli umani da creature demoniache, venendo però respinti da entrambi i mondi.
3: A causa tua il mio piano è fallito, ma pagherai per quello che hai fatto, ti ucciderò!
4: Bera, aiutami! Non osare avvicinarti, mostro!
1: Ambientazioni notturne, creature deformi e atmosfere da film dell'orrore rendono Bam un cult tra i bambini più coraggiosi dell'epoca, complici anche i disegni cupi e spigolosi e quella sigla italiana cantata da Nico Fidenco con un testo oggi impensabile per un cartone per bambini.
5: Fronte bianca di spavento.

0: Italia lo trasmette in seconda serata. Ed è proprio lì che capimmo una cosa. Quando lo guardavamo negli anni Ottanta, eravamo piccoli, sì, ma sapevamo distinguere il bene dal male, il mostruoso dal mostro. Forse perché, anche se ci faceva paura, sapevamo che era solo una storia da guardare e non da imitare.
1: Se intorno a te, nelle notti più buie, dovessero verificarsi strani eventi che inspiegabilmente, così come sono cominciati, hanno fine, allora sai chi devi ringraziare. Ben, vero e bene.
2: Retrogrammi torna più tardi.
0: Qui.

0: Occhio Balocchio, Prezzemolo e Finocchio, la musica di Cortocircuito ti toglie il balocchio. Col vinile e il beat come olio e sele, DJ Osso mixa come nessuno sa fare. Con note picchetti e musica selezionata, Globo Vintage ti protegge con la Madonna dell'Ingoroneta. Effettivamente!
1: La sveglia per tutti è alle 6.30, 7.30 e 8.30.
2: Con i mixati di DJ Osso.
1: Un vero e proprio
2: Cortocircuito
1: su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio Di Big. Ciao Giorgio!
5: Ciao, ciao a tutti!
4: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
5: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
4: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
5: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
4: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
5: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
4: Ecco, se cercate qualcosa di originale adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
5: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
4: Visita subito il sito pensaingrande.it. Think big, become big.
6: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
7: Magari!
6: Allora partiamo!
7: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
8: E fino al 20 agosto, salsiccia macinata di puro suino nazionale pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
9: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
10: Speciale agosto chilometri zero, da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: grazie con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
2: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.
3: Quattro ricariche per la vostra giornata.
2: È tempo di
3: Vintage Fever on Globo Vintage.

0: giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda

0: ti farà emozionare.
1: Retrogradio.
0: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
1: In ogni momento. Su Globo Vinter.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
4: Magari!
3: Allora partiamo!
4: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
5: E fino al 20 agosto, tonno in olio di oliva Mare Blu, 8 per 60 grammi, a 4,99 euro al pezzo. Ipercarni.com.
6: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
8: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
9: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.

0: Quando la tua auto fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive.
0: La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due, quando la città dorme.
1: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
0: Night Drive, anche questa notte.
1: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: E te lo voglio di.
5: Cosa?
4: E te lo voglio di.
5: Che cosa?
4: Senti un po'.
6: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
0: Vintage.

0: back.
1: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
2: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
1: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
2: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
2: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
3: Romana Auto!
2: Ad agosto, vieni da Romana Auto.

0: occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
1: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
2: Think Big, become Big.
3: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: Il sabato e la domenica, dalle 19 alle 21, su Globo Vintage c'è
1: Vintage Arena Extra Large.
2: Hanno ucciso un uomo ragno, chi sia stato non si sa.
3: The summer is magic, is magic.
1: Due ore con le canzoni che hanno

0: Extra Large.
1: Ogni weekend dalle 19 alle 21 su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, scontri.

0: FM. Ogni giorno il meglio.
1: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
3: Think Big. Become Big.
4: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
6: Questa è la storia.

0: Vintage Meteo.
1: Trovati da Nico Schiodetto di Trapi Meteo, gli amici di Globo Vintage. Dopo i temporali di questa notte sul Lazio, anche a Roma, andiamo incontro a una nuova fase stabile. Nella giornata di domani, difatti, ritroveremo cielo sereno, poco nuvoloso sulla regione, ampio soleggiamento e caldo che tornerà di nuovo a farsi sentire. Un'estate che proprio non demorde, le temperature minime di questa notte oscilleranno un po' dappertutto tra i 20 e i 25 gradi, domani massime anche fino a 32-33 gradi, attesi 32 gradi anche a Roma. Maggiori dettagli, approfondimenti sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trapi Meteo o visitando il nostro sito web.
0: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: E te lo voglio di.
6: Cosa?
5: E te lo voglio di.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
8: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Vintage Area.

0: su Globo Vintage.
1: Estate 1990. This is Jam.

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Bentrovati, non molto il traffico, almeno in queste ore, su strade ed autostrade della città. Attenzione per un incendio, si sta in coda sulla A12 Roma Civitavecchia, tra Torre in Pietra e Cerveteri Ladispoli, in direzione della statale 1 Aurelia. Fino al 28 di agosto è chiuso per lavori il tratto urbano della A24, tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare. E quindi chi viaggia in tangenziale trova chiuso l'accesso alla Roma L'Aquila, chiusa per alberi pericolanti via Appia Antica, tra via Cecilia Metella e vicolo di Tor Carbone. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Vaiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Vaiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
5: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, ultime disponibilità a chilometri zero scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. Agosto, megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
0: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: ipercarni.com.
1: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
2: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
1: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
2: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
2: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
3: Romana Auto!
2: Ad agosto, vieni da Romana Auto o

0: www.radioradio.it.
1: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda.

0: Retrogradio.
1: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
0: In ogni momento. Su Globo Vinter.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Romana Auto!
4: Ad agosto, vieni da Romana Auto.

0: Radio88.it.
1: E te lo voglio di.
0: Cosa?
1: Te lo voglio di.
0: Che cosa?
1: Senti un po'.
2: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
3: Vintage Arena.

0: Globo Vintage.
1: Traffico.
2: Bentrovati. Per un veicolo che aveva preso fuoco, ancora qualche rallentamento sulla 1 Roma-Napoli tra Colleferro e Valmontone verso Roma. Per un incendio, rallentamenti sulla 12 Roma-Civitavecchia tra Torrimpietra e Cerveteri-Ladispoli nelle due direzioni. A Roma, per un incidente, code sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra la Prenestina e la Casilina. Ricordiamo che fino al 28 agosto, per lavori nella galleria Pittaluga, il tratto urbano della A24 resterà chiuso tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo. Chi viaggia pertanto in tangenziale trova chiuso l'accesso alla Roma L'Aquila. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
6: Dal 12 al 20 agosto arriva il volantino prezzi scottanti da Dem. Troverai risparmi e offerte imperdibili. Non aspettare che finiscano le occasioni. Approfitta adesso di tonno all'olio di oliva Mare Blu 8 per 60 grammi, 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.

0: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
1: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.

0: Allora, Venticcia, mo ti spiego come scarica l'app di Globo Vintage, eh? Dunque, prendi il telefono, vai sull'App Store, cerchi Globo Vintage e te la scarichi a gratis, capito? Una volta installata è semplice. Entri, premi play e ti ascolti Globo Vintage, eh? Ah, funziona pure con Apple CarPlay e Android Auto. Ripeti un po'.
1: Rubo un telefono. Poi premo play e vado sull'Art Store. Lo scarico e poi quando sto in macchina domando d'un certo robot vintage.
0: Ecco, appena l'hai trovato, ci fai via pizza dal robot vintage. E mo pia via pannaffan che tanta strada sai.
2: Scarica anche tu l'app ufficiale dal digital store del tuo smartphone.
3: Questa è la storia.
2: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
8: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
9: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
10: Magari!
9: Allora partiamo!
10: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
11: E fino al 20 agosto, salsiccia macinata di puro suino nazionale pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
12: Speciale agosto chilometri zero, da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: vestito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.

0: Globo Vintage Meteo.
1: Trovati da Nico Schiodetto di Trevi Meteo, gli amici di Globo Vintage.
2: Nella giornata di domani tempo stabile, assolato sulle regioni del centro-sud, sul Lazio vivremo una giornata con cielo sereno al più poco nuvoloso. Sarà una giornata di sole ma anche di caldo intenso con temperature nuovamente sulla regione ad oscillare tra i 32 e 33 gradi durante il pomeriggio, sole 32 gradi anche a Roma. Per quanto riguarda le minime di questa notte invece oscilleranno più o meno tra i 20 e i 25 gradi. Ovviamente rimanete aggiornati scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo o visitate il nostro sito web.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
5: E te lo voglio di.
6: Cosa?
5: E te lo voglio di.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
0: Questa è la storia.

0: su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Anni 80. In un'epoca di fantasmi spaventosi e horror da incubo, arriva un'opera che ride della morte. Questa è la storia di un film che ha aperto le porte all'universo visionario di un autore unico nel suo genere.
2: Siete tormentati dai vivi, la morte è un inferno, difficoltà all'inserimento, siete insoddisfatti dell'eternità raggiunta. Chiamate Beetlejuice, il bioesorcista.
1: È il 26 marzo 1988, quando nei cinema americani arriva Beetlejuice, film diretto da un Tim Burton appena trentenne che solo pochi anni prima disegnava animazioni per la Disney. Protagonisti sono una coppia di neosposi morti in un incidente stradale che scopre di essere rimasta bloccata nella propria casa sotto forma di fantasmi.
3: Siete voi quelli che si nascondono in soffitta?
4: Noi siamo fantasmi!
1: Quando una famiglia stravagante si trasferisce nella loro casa, i due cercano in tutti i modi di spaventarla, fino a evocare Beetlejuice, un bizzarro spirito freelance interpretato da un irrefrenabile Michael Keaton.
5: Problemi con i vivi? Stanchi di vedere la vostra casa invasa? Volete liberarvi di quelle odiose creature per sempre? Venite da me, gente morta! Sono il bioesorcista più richiesto!
1: Accanto a lui un cast perfetto: Gina Davis, Alec Baldwin, Catherine O'Hara, Jeffrey Jones e una giovanissima Winona Ryder. Il casting fu tutt'altro che semplice. Per Beetlejuice si pensò persino a Sammy Davis Jr. e Schwarzenegger, mentre per il ruolo della darkettona Lydia si presentarono Juliette Lewis e Alyssa Milano.
3: Perché volete spaventare tutti?
2: Oh, beh, le apparizioni dovevano servire ad allontanarvi.
3: Si vede che non conoscete bene i Depp.
1: Beetlejuice sbanca il botteghino e vince anche l'Oscar per il miglior trucco. Il film arriva in Italia l'8 settembre col titolo Beetlejuice Spiritello Porcello, una scelta di marketing mai spiegata, forse ispirata al successo della commedia sexy canadese Porky's.
6: Noi vogliamo solo scacciare delle persone dalla nostra casa.
5: Certo, ora capisco. Beh, sentite, per una cosa del genere devo conoscervi meglio, stare a contatto con voi, trasferirmi da voi per un po', diventare più intimi, capisci che intendo?
1: Con il tempo Beetlejuice è diventato un cult assoluto, ha ispirato un cartone animato, musical, videogiochi e nel 2024 è tornato con un attesissimo sequel. Perché a volte basta dire il suo nome tre volte per farlo tornare.
3: Beetlejuice. Beetlejuice. Beetlejuice.
5: Che lo show abbia inizio.
0: Retrogrammi torna più tardi. Qui.

0: Globo Vintage.
1: Traffico.
2: Bentrovati. Incidente con code sulla A24 Roma-L'Aquila-Teramo tra svincola 25 e Tagliacozzo verso Roma. Fino al 28 di agosto è chiuso per lavori il tratto urbano della A24 tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare. E quindi chi viaggia in tangenziale trova chiuso l'accesso alla Roma-L'Aquila. Torniamo al traffico. A Roma incidente con code su via Gregorio VII, altezza via Innocenzo XI, chiusa per alberi pericolanti via Appia Antica tra via Cecilia Metella e vicolo di Tor Carbone. Nei pressi della stazione Termini, in via Farini, divieto di transito per lavori di manutenzione sulla linea tranviaria. Mentre per quanto riguarda il trasporto ferroviario, da segnalare che fino al 31 di agosto la circolazione dei treni tra le stazioni di Roma Tiburtina e di Roma Ostiense è sospesa. Questo per consentire la realizzazione della stazione di Pigneto. Lo stop dei treni interessa esclusivamente le linee FL1 Orte Fiumicino Aeroporto e FL3 Roma Cesano Viterbo. I treni della FL1, se provenienti dall'aeroporto Leonardo da Vinci, terminano la corsa a Roma Ostiense. Se provenienti da Orte, sono limitati a Tiburtina. Sulle FL3 i treni da e per Viterbo terminano e iniziano la corsa a Ostiense. Ed è tutto, come sempre, grazie per l'attenzione.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
4: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
5: Think Big. Become Big.
6: Dal 12 al 20 agosto arriva il volantino prezzi scottanti da Dem. Troverai risparmi e offerte imperdibili. Non aspettare che finiscano le occasioni. Approfitta adesso di olio extravergine di oliva Pietro Coricelli 1 litro, 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
0: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: ora, signore e signori, vi presentiamo la gara con i più famosi e spericolati generi musicali che partecipano a Cortocircuito, il programma senza regole su Globo Vintage. In prima fila ci sono gli anni 80 con Michael Jackson e Madonna. In seconda fila gli anni 90 con gli Oasis e le Spice Girls. In terza fila troviamo gli anni 70 con gli ABBA e i Bee Gees. In quarta fila, a pari merito, ci sono le sigle, il rock e la musica italiana. All'ultimo posto, sulla vettura 00, c'è DJ Osso. Disc jockey dall'astuzia proverbiale che proverà a mischiare le carte. Ma attenzione, lo start è dal via e i generi musicali si intrecciano troppo. È sicuramente uno sporco trucco di DJ Osso che vuole mandare in cortocircuito tutta Globo Vintage.
1: La sveglia per tutti è alle 6.30, 7.30 e 8.30.
2: Con i mixati di DJ Osso.
1: Un vero e proprio
2: cortocircuito
1: su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato!
5: Dal 12 al 20 agosto arriva il volantino prezzi scottanti da Dem. Troverai risparmi e offerte imperdibili. Non aspettare che finiscano le occasioni. Approfitta adesso di anguria al chilo 29 centesimi. Iniziativa carrello stop rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
6: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
7: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
6: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
7: Così parcheggi sotto casa?
6: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
7: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
6: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
8: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: Fende l'oscurità della notte. Hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive. Night Drive.
0: La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due.
1: Quando la città dorme.
0: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
1: Night Drive. Night Drive. Anche questa notte.
0: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: E te lo voglio di.
4: Cosa?
3: E te lo voglio di.
4: Che cosa?
3: Senti un po'.
5: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think big, become big.
0: Vintage Arena.

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Bentrovati, si mantiene scorrevole il traffico su strade ed autostrade della capitale. Ricordiamo che fino al 28 di agosto è chiuso per lavori il tratto urbano della A24 tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare. E quindi chi viaggia in tangenziale trova chiuso l'accesso alla Roma L'Aquila, chiusa per alberi pericolanti via Appia Antica tra via Cecilia Metella e vicolo di Tor Carbone, nei pressi della stazione Termini, in via Farini, divieto di transito per lavori di manutenzione sulla linea tranviaria. Mentre per quanto riguarda il trasporto ferroviario, da segnalare che fino al 31 di agosto la circolazione dei treni tra le stazioni di Roma Tiburtina e di Roma Ostiense è sospesa. Questo per consentire la realizzazione della stazione di Pigneto. Lo stop dei treni interessa esclusivamente le linee FL1 Orte Fiumicino Aeroporto e FL3 Roma Cesano Viterbo. I treni della FL1, se provenienti dall'aeroporto Leonardo da Vinci, terminano la corsa a Roma Ostiense. Se provenienti da Orte, sono limitati a Tiburtina. Sulla FL3 i treni da e per Viterbo terminano e iniziano la corsa a Ostiense. Ed è tutto, come sempre, grazie per l'attenzione.
0: Globo Vintage.
3: Touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
5: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
6: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
7: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
8: E poi usato garantito in tutte le marche con zero anticipo e passaggio omaggio.
7: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: Ad agosto mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
0: Hands, everybody! L'energia dei dischi che hanno fatto

0: Touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
2: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
1: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
2: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
2: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
2: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su...
1: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
2: Romana Auto! Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre

0: Chiamare gli altri è inutile.
1: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
2: Magari!
1: Allora partiamo!
2: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
3: e fino al 20 agosto tonno in olio di oliva Mare Blu 8 per 60 grammi a 4,99 euro al pezzo. Ipercarni.com.

0: Globo Vintage Meteo.
1: Trovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, gli amici di Globo Vintage.
2: Nella giornata di domani tempo stabile assolato sulle regioni del centro-sud, sul Lazio vivremo una giornata con cielo sereno al più poco nuvoloso. Sarà una giornata di sole ma anche di caldo intenso con temperature nuovamente sulla regione ad oscillare tra i 32 e 33 gradi durante il pomeriggio, sole 32 gradi anche a Roma. Per quanto riguarda le minime di questa notte invece oscilleranno più o meno tra i 20 e i 25 gradi. Ovviamente rimanete aggiornati scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo, visitate il nostro sito web.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
5: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
4: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
5: Così parcheggi sotto casa?
4: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
5: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
4: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
6: Romana Auto!
5: Ad agosto vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: E te lo voglio di.
5: Cosa?
7: E te lo voglio di.
5: Che cosa?
7: Senti un po'.
8: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.

0: Globo Vintage
1: Traffico.
2: Bentrovati, si mantiene scorrevole il traffico su strade ed autostrade della capitale. Ricordiamo che fino al 28 di agosto è chiuso per lavori il tratto urbano della A24 tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare. E quindi chi viaggia in tangenziale trova chiuso l'accesso alla Roma-L'Aquila, chiusa per alberi pericolanti via Appia Antica tra via Cecilia Metella e vicolo di Tor Carbone, nei pressi della stazione Termini, in via Farini, divieto di transito per lavori di manutenzione sulla linea tranviaria. Mentre per quanto riguarda il trasporto ferroviario, da segnalare che fino al 31 di agosto la circolazione dei treni tra le stazioni di Roma Tiburtina e di Roma Ostiense è sospesa. Questo per consentire la realizzazione della stazione di Pigneto. Lo stop dei treni interessa esclusivamente le linee FL1 Orte Fiumicino Aeroporto e FL3 Roma Cesano Viterbo. I treni della FL1, se provenienti dall'aeroporto Leonardo da Vinci, terminano la corsa a Roma Ostiense. Se provenienti da Orte, sono limitati a Tiburtina. Sulla FL3 i treni da e per Viterbo terminano e iniziano la corsa a Ostiense. Ed è tutto, come sempre, grazie per l'attenzione.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio Di Big. Ciao Giorgio!
5: Ciao, ciao a tutti!
4: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
5: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
4: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
5: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
4: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
5: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
4: Ecco, se cercate qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
5: Facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
4: Visita subito il sito pensaingrande.it. Think big, become big.
6: Dal 12 al 20 agosto arriva il volantino prezzi scottanti da Dem. Troverai risparmi e offerte imperdibili. Non aspettare che finiscano le occasioni. Approfitta adesso di pasta di semola di Vella 1 kg 89 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
7: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, ultime disponibilità a chilometri zero, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. Agosto, mega stop sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
0: E ora il trionfo degli anni 70, l'evoluzione degli

0: tra poco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: Tra poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage. Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda

0: programmi.
1: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
0: In ogni momento. Su Globo Vintel.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Ad agosto in città non c'è traffico. Trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia.
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche. Ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto. Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90. Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vip. Quando la tua auto fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale.
0: Night Drive. La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due, quando la città dorme.
1: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
0: Night Drive, anche questa notte.
1: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
4: Magari!
3: Allora partiamo!
4: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
5: e fino al 20 agosto mozzarella Santa Lucia 100 grammi per 4 a 2,29 euro al pezzo. Ipercarni.com.
6: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think Big, become Big.
0: E ora il trionfo degli anni 70, l'evoluzione degli anni 80
1: e la potenza degli anni 90.
0: La tua ricarica in 20 minuti.
1: Vintage Fever Extra Large su Globo Vintage.

0: poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage. Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
2: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda

0: retrogrande.
1: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
0: In ogni momento. Su Globo Vintel.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
4: Magari!
3: Allora partiamo!
4: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
5: e fino al 20 agosto salsiccia macinata di puro suino nazionale pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
6: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
7: La nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
8: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
8: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage. Globo Vintage Meteo.
3: Trovati da Nico Schiodetto di Travimeteo, gli amici di Globo Vintage.
4: Nella giornata di domani tempo stabile, assolato sulle regioni del centro-sud, sul Lazio vivremo una giornata con cielo sereno, al più poco nuvoloso. Sarà una giornata di sole ma anche di caldo intenso, con temperature nuovamente sulla regione ad oscillare tra i 32 e i 33 gradi durante il pomeriggio, sole 32 gradi anche a Roma. Per quanto riguarda le minime di questa notte invece oscilleranno più o meno tra i 20 e i 25 gradi. Ovviamente rimanete aggiornati scaricando l'app gratuita di Travimeteo o visitate il nostro sito web.
0: Globo Vintage.
5: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
6: Dal 12 al 20 agosto arriva il volantino prezzi scottanti da Dem. Troverai risparmi e offerte imperdibili. Non aspettare che finiscano le occasioni. Approfitta adesso di Lavazza caffè crema e gusto forte 1 kg, 9,99 €. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
7: E te lo voglio di.
8: Cosa?
7: Te lo voglio di.
8: Che cosa?
7: Senti un po'.
0: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: Tra poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90. Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage.
2: Per arrivare a mixare il mattino presto su Globo Vintage, DJ Osso cominciò col mettere la sveglia alle 5:15. Oggi, a forza di esperimenti continui, è arrivato a metterla alle 6:28. Vale dire, al limite delle possibilità umane. Tutto è calcolato sul filo dei secondi. 4 secondi per riprendere conoscenza, 5 secondi per prendere le cuffie, 3 secondi per sbattere la testa contro il muro, più 6 secondi per chiedersi cosa mai lo spinse un giorno ad andare in onda tutte le mattine su Globo Vintage. 9 secondi per selezionare la musica. 3.000 dati megabyte.
3: Non mi può dare una mano lei?
0: La sveglia per tutti è alle 6:30, 7:30 e 8:30.
1: Con i mix

0: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!
1: Dal 12 al 20 agosto arriva il volantino prezzi scottanti da Dem. Troverai risparmi e offerte imperdibili. Non aspettare che finiscano le occasioni. Approfitta adesso di petto di pollo intero, 6,99 € al chilo. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ripassati. Dem, ogni giorno il meglio.
2: E ora il trionfo degli anni 70.

0: poco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
4: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
2: Think big, become big.
1: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti, un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: Il viaggio con la musica che ha fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.
1: Torna domani su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
4: Dal 12 al 20 agosto arriva il volantino prezzi scottanti da Dem. Troverai risparmi e offerte imperdibili. Non aspettare che finiscano le occasioni. Approfitta adesso di tonno all'olio di oliva Mare Blu 8 per 60 grammi, 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
0: Da questo momento la musica diventa la tua compagna di viaggio.
5: Le luci al neon si riflettono sulla tua auto.
0: Tieni la mano sul volante.
5: Affonda lo sguardo nella notte.
0: Questa è Night Drive su Globo Vintage.

0: King in town.
1: A te che tieni la mano su quel volante
2: e affondi lo sguardo nella notte.
1: Buon viaggio.
2: Questa è Night Drive
1: su Globo Vintage.

0: momento
1: i tuoi pensieri fanno meno rumore e tu guidi sempre più lontano.
0: Sempre più lontano.
1: Night Drive su Globo 20.

0: Night Drive
1: torna tra poco
0: su Globo Vintage. Le luci al neon delle insegne
1: si riflettono sulla tua auto
0: mentre tu guidi nella notte attraversa la città che dorme. Night Drive.
1: Night Drive
0: su Globo Vintage.

0: La tua auto fende l'oscurità della notte e alla sua guida ci sei tu, protagonista della città che dorme.
1: Night Drive.
0: Night Drive su Globo Vintage.

0: spazio della notte non è per tutti.
1: Le strade libere.
0: Il buio che rimbomba negli angoli delle strade addormentate. E al volante ci sei soltanto tu, con i tuoi pensieri. Night Drive.
1: Night Drive.
0: Su Globo Vintage.

0: mondo sta dormendo.
1: Ma tu no.
0: Tu viaggi.
2: Tu viaggi.
1: Night Drive.
0: Su Globo Vintage.

0: Night Drive
1: torna tra poco
0: su Globo Vintage.
1: Night Drive.
0: Oltre il tempo, la selezione speciale di Globo Vintage.

0: A te che tieni la mano su quel volante
1: e affondi lo sguardo nella notte.
0: Buon viaggio.
1: Questa è Night Drive
0: su Globo Vintage.

0: guida della tua auto,
1: i tuoi pensieri fanno meno rumore. E tu guidi sempre più lontano.
0: Sempre più lontano.
1: Night Drive.